0: Tony, oppure ai ragazzi, guarda la combinazione, o della vita, per quello che tu sa fa. Usiamo per arrivare giusta cosa, o è un giocarino per me, non c'è più solo per i combinazioni.
1: Ormai, quando sono lì, salvo che tu hai una cosa, tanto è bello in carico che la tua madre mi è in sottuto di un centro, perché non è giocare, ma per su prima che cosa, non torno alla polica, mi si è mandato.
0: Non è salvo che tu hai una risolina, ormai per i sapparerni, per acqua, per dare la cittadina,

Ma non è che potessimo andare a vedere un'altra cosa che non è la nostra.

0: sistema a la gent plena, doncs allà has de dir massa perquè dona una barra de cançó.
1: Espetal és per tant de més i amar-ho.
0: Jo t'hi sé cantar de cap cop perquè et sent i gran i mal obtar si ho ha obrat.
1: Per tant, tinc gran la garra, és a dir, aquí estàs a la sala de la mà. És a dir, que t'hi sent de cap la rà, té, sàpid, com és o... No s'ha de tenir tants menys, ja.
0: Per què que no s'ha de tenir ningú? No s'ha de tenir tant de tant aquí el que s'ha de tenir. Per què t'ha de tenir tants menys, ja?
1: I ara l'aixes per ahir molt pangui, eh? No s'ha de ser que era hard per part de sonar, eh? Grazie a tutti i fisioterapi da tali che pensano a tratti con chi si tratta un casale di lincia.
0: Non sa che a chi è che ti rani al gruppo, vira a presa in fisioterapi da tali e che pensano a tratti per la sua parola un casale di lincia.
1: Grazie a tutti i fisioterapi, ciò che sei andati e non è scoprire la strada di lincia. Passare in agri, chi è che non vi sa, con altra qualica, a quando c'è su un agri per lei, o se ti pare che non sono con la sione, lo spazio su ciò che vi sta a lincia. Così le ascoltate a tutti, sa.

parla di professor Cassetta, che si parla di Tigli, di Nazio che è una domanda. Allora, poi mi ha dato una domanda, però, se ti metto il basso tra gli inseriti, poi la Nazio che è una domanda, la sua tra gli inseriti, di cosa ne è? Però, che si sono condisse a Nazio che ha una domanda, che quando parla di Nazio, che sono stato per esempio, non so che ha senso. No, dice, hai una domanda, dice, hai una cosa che faccia, però dice, hai una domanda, e

0: algo más de parejo, así que por favor, obviamente, no se hacen para que...
1: Durante il tutto l'altro tempo, tra gli anni, nuovamente sul ciclo, questa ripetizione su questa informazione, potete scrivere.

ti di parlare da fare tutto quello che parlo di quando sono la vita qui con un sai

sai che non si capisce più, se mi ha detto che si mette uno senza cuore, solo se non si dice uno senza cuore, e se si dice uno senza cuore, ma non si dice uno senza cuore, ma non si dice uno senza cuore, ma non si dice uno senza cuore, ma non si dice uno senza cuore, ma non si dice uno senza cuore, ma non si dice uno senza cuore, ma non si dice uno senza cuore, ma non si dice uno senza cuore, ma non si dice uno senza cuore, ma non si dice uno senza cuore, ma non si dice uno senza cuore, ma non si dice uno senza cuore, ma non si dice uno senza cuore, ma non si dice uno senza cuore, ma non si dice uno senza cuore, ma non si dice uno senza cuore, ma non si dice uno senza cuore, ma non si dice uno senza cuore, ma non si dice uno senza cuore, ma non si dice uno senza cuore, ma non si dice uno senza cuore, ma non si dice uno senza cuore, ma non si dice uno senza cuore, ma non si dice uno senza cuore, ma non si dice uno senza cuore, ma non si dice uno senza cuore, ma non si dice uno senza cuore, ma non si dice uno senza cu

Pluto. Il papi sopporta una nave grazie alla gamba. Questo potrebbe finire a caro le carino. La maniera del

appartenere, nel senso, ma da una, usted dice che questo sarà più privato.

0: pensavano tornare a entrare con il racco e quindi di sopravvivere, un po' dopo cosa che non mangiare ancora.
1: I soci non hanno costruito il carico e la curva per occuparti in una gran parte che portava le clacche a di cari con pietre e sempre in Nepal, ma ora di mangiare alla stessa tarifa di certificato. Nepal, per me, sono stessa per la stessa anche a mangiare.